0: Poi non so che pensi io.
1: Good.
0: 143 241 432.
2: Forty-four, and route to the prowler.